sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arriva

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: You are listening to 702 ABC Sydney, right across New South Wales, with me, Ray Johnston, and my guest for Show and Tell this morning, travel writer extraordinaire Christian Bonetto. Christian, I think the Italian listeners to 702 would be brought much joy by having heard that last song.
2: I think so too. It's such a great story. So. Thank you for playing it.
1: Of course, of course. Brought me joy as well. Now, tell me about the second item that you have for Show and Tell today.
2: So the second item is we're changing register here. So we're going with an espresso.